di cha mona mona he mona hata bolwa nyane hata bolwa hanyane mona kotope ke tsitsi ta bolwa nyane pele di cha mona mona ke tsitsi.

0: bonnete hantle eh ha ke na bonnete hantle na Spain ho phahame na
1: oh
0: mm di hopela ga se ya teng hore ga se ya e hlile ya bapala
1: ah taba ena ka lwana ha go kere ngole ha se ke kere le bidi
0: ke re shebe
1: e re ke re le bidi
0: thank you mngak
1: ya le wa ke ntate mmatla se lo se bona go
0: thank you mngak
1: thank you.

Mamedi re na le metsotso e le shumele metso e meraro re furaletse hora ya botshelela. Re kena ka golong ya bobedi ya lenaneo la seuping e o tleng le yona e re reng e o fa ntlha kgolo ya ditaba tsa rona tsa hoseng hwa letsatsi la kajeno. Ke boele ke o dumedise ke be ke o amohele tumediso ha e fele mo mamedi. E le ho keteka letsatsi la batjha le tshwauwang selemo le selemo ka la leshumele metso e mmedi kgweding ena ya Phato e le letsatsi la matjhaba la batjha la lefatshe. Batjha ba thetsane ba lokisitse mmoka o ho ona ba tlang ho phura leshwetla ka diqholotso tseo batho ba nang le tsona le ho fanana ka malebela a ho hodisa moruo le ho kenyeletsa ditaba tsotlhe tse ka bang di ama batjha di bile di ama batjha mohlomong re shebile ditaba tsa naha. Mamadi o tlaela hloko hore batjha ba bangata ha ba ikamanye le diphetho tse etsahalang metseng ya bona esita le ka hare ho naha ena, mme dikopano tsena di hlaloswa di bua le ho fana ka tshepo le mogolo ho batjha ho bona hore ba ema ka matla ba etella pele ditaba tsa boetapele le lwana ditokelo tsa bona. Ho feta mona mekgatlo e mengata e eme le batjha e le ho ba tataisa le hore e ba tiisa lengole ho ba basadi le banna ba kamoso ba nang le matla le sebete kapa ba ka tsebang ho itshematlela. Ha re sheba mohuo wa selemo sena o hlalosa hore ho batjha maemong a fapaneng empa ditabatabelo e be tse tshwanang. Re tla hopola hore se bitswang Youth Dialogue Initiative se bile le seabo ketikelong ya letsatsi lena mosi le bona ba ileng ba ba le monyetla wa ho buisana le batjha. Lenaneo la rona kajeno re buisana.

ka 200 re fa bona bana ba di fofane mme ke a kgolwa hona le ntho ke batlang ho tlatisa engwe nyane Basotho ba eso papading ya bolo ya maoto ke tla dula ke bua ntho tsena selemo le selemo ke hiretse hona bomphato wa ka ha re se ke ra sebeletsang ho rekisa taba tse fosahetseng hoba di ba kotsi.

boemong batho tse phame motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa lege ya saro se di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena.

0: Let's get this party started, baby, baby, baby.
1: Ya mamelo sa masalso tshe ele shimele metso me hlano metso tso refraletse hora ya bohlano metso singe mashima mabedi tlabe re kena munyonyo wa rona wa la bohlano go khona le DJ wa rona santsa le teng ka di purpose tsa gaso re tlotsa malena le tsatseng lena la ga jene mpa he pele ho mono re ketse bonnete ba roko fatsane tsa boemo ba le hodimo tsabo emo ba le hodimo rena e be di eme jwang he wena mamelo sa masalso tshe me ha ke sheba ho ka lebelo ga le hlaike ka maruwa fokolang ho ba toisa ho ba ta ho le bosiu le seramesela le boholo ba dibaka moya o ka lebelo foka le bobebe ha tsotsi nalo tsane le hodimo le ka lebelo ga le kwa ile ka ho kgetha dibaka ho seng empa le hlaike boholo ba dibaka ha lentse le phahama ho be mahareng empa ho phole ho isa ho ba ta dibakeng tse ding ka maluting moya o ka lebelo foka le bobebe ho hlaha le boya bo phirima ha re sheba ma ba di kharata he.

maneng ya letsatsi la kajeno Maseru le Moshoeshoe 1 di tla thewela ho nngwe, Mafeteng di thewela ho tharo, Mohaleshoek di tla thewela ho nngwe tlasontlhakgwamo, mmoho le Qothi. Qacha Snack le Mogotlong di tla thewela ho pedi tlasontlhakgwamo, Oxbow di thewela ho tshelela tlasontlhakgwamo, Bothabothe di tla thewela ho Haoletho le Ribe di thewela ho nngwe, Berea di tla thewela ho pedi, Thabatseka di thewela ho pedi tlasontlhakgwamo, Hasimongkong di tla thewela ho nne tlasontlhakgwamo. Re shebetsa sena Lausanne. Boemo ba Motjheso, Maseru di tla be di tsofela ho 20 a motso o mong, Moshoeshoe 1 le Mafeteng di tsa 20, Mohaleshoek le 19, Qothing le 17, Qacha Snack le 16, Mogotlong le 15, Oxbow tla be di tsofela ho 9, Bothabothe le 18, le Ribe le 19, Berea 20, Thabatseka le 15, re qetella ka Semonkong ka 12. Mehe ke tsona tsa boemo ba lehodimo tse re ka di lebellang phirimaneng ya letsatsi la kajeno letsatsing lane la hosane. Ke ka tsena ke fetela ka DJ wa rona tsatsing la kajeno. Hello, was it? JMP Entertainment.

tlo le bona ka mono ra le tsena hle ke se ka senyana ka motho wa dihlabeng ke nke dipika tsentse di le teng kwano mona sentse di le malalala o tswe mona.

0: A tsa lona ke di tswile, ke di tswile ntho tsa lona. Ho hang e hlile ke di tswile ntho tsena tsa lona tsena. Ha ile mola ke di tswile tjena, wa tla hantle fela metsotso e le 15 re a re lebile hora ya ne ya borobedi. Re renke palo ya buka.
1: Again, no.

0: Zaba, zaba, ci sbaglia solo 2 punti. Ma tu fai mettere le camone tutte le insieme, manca ora. Fazzo!
1: Dolly, Dolly!
0: Allora, ma!
1: Dolly, mi fai parlare!
0: Oh, che freida!
1: Zaba, zaba, zaba, pepa, zaba, pepa, zaba, pepa. Ai, ai, che ne che bella di passo, fa se che a danza, io...
0: Dolly,
1: o fa se ramanati.
0: Scavazzula!
1: O ga tsaya ha bona moji moji.
0: O jo tsane tse ke mang ho kae?
1: Ke a se jo spina ka ma bote ka mona.
0: Jo ga tla ga tla ga tla mo tle.
1: Have a nice or have a vibing, have a dancing moment like I'm sweating up. Dolly, chap.
0: Bona, bona wena, bona.
1: Bona.
0: O tsela ntona ta gidi mo ga khatire mo tle ba. Thank you, one of me, thank you, one of me. Saba, saba.

na ke mahlanganya a re fela ka nnete legato la ntse legato la ntefola le goba legato la mfetola le go

rona bana. Ke re hele ha re boneng he. Metso tso e dula hantle fela ho e mashome a mabedi a metso e robong re a re lebile hantle mane horeng ya rona ya pele. Re a re lebile horeng ya pele ke nako yane ya hore ba ikenang ba ipitikang ba ipitike. Ba fetisang ditsebiso le bona ba fetise ditsebiso hobane ke nako yane ya hore jwale ditulo di be teng diprofinsing ka ho fapana. Diphehiso di tseba ho fella. Ke nako yane ya ho etsa le jwalo. Ditulo di be teng diprofinsi di dule tlhophetana. Mokete o haufi monene o atametse. Utlwe kae kare ka mohale suku ka mane ntho di ya etsahala. Hukung ya bana ba mohale ha bo majantja. Ngwana mme re tlabe re kaletse nyala sinyana e mo kwakela ka le ba hona teng.